mia, e come passan tanto vicine, gli occhi ho questa griteria. Ti dico tambore, cornetta, sordau de promo e vela muñeca, di ruga e quadrito, freno pelo pingu, e velo de ragione per Santo Domingo.